0: Rouge de
1: Raja.
0: radio. Rouge de radio. Dio. Rouge de radio. Dio. Rouge de radio. Dio. Radio. Dio. Dio. Dio. Dio.